e mira quella battaglia non a Dio per che ti di Signore. Che Dio benedicionabo della sua parola ovviamente per questa battaglia qui e non a Dio e ti di Signore. Oh Signore, bringhe per noi. Ovviamente Signore, bringhe per un Dio.

E che Dio vi benedica, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, anche me media con visione anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

0: arriba bom. Senhor Locumbi, cude laster um posco e aprimentivo. Bom milagre da na caminha.
1: John, si Dios me stera scoe parlamentario, si Jesús me stera vota, pa qua partide, pa quem le vota? Le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisaba un pueblo te bendiciona. Y si nos por scoe, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoe, según la voluntad de Dios. E ovviamente non so se algún consejo non foi la palabra di Dio di escogimento di leader per un pueblo, representante per un pueblo. Hope di noi non sa ainda chi dona per confianza democratica. È importante ovviamente ascoltare la palabra di Dio, serve il topico qui. Riba è il topico importante qui, e non tappa parte partidista, e non tappa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, per noi ascolti, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo sto ascoltando ovviamente, e perché bendicionare il corso, perché per noi assunto scopo, come mai non subisce il Signore, ma sta junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, il leader, non chiama tanto, se non ascolta ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, se non ascolta ovviamente. Dio su visione per un leader per il corso. Dio si fisce un po' un governo per Corso. Dio si fisce un po' un parlamento per Corso. Chi che Dio sta busca? Vai al telefono e invita un personaggio per ascoltare ovviamente, non conosco.

Apuntar un parlamento, un gobierno, chi vuole che Dio lo faccia? Chi le avvisa? Chi le apunta? Noi tre sono in direzione, vuol dire che non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dio su visione. Per un parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi Dio si dice di assunto. Ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per non scrivere un messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, vai, dove lo fa invitare una persona per ascoltare un tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, da anche per pensare che il signore ben sa romano con lui. Ma stiamo in punto romano, che spera che non scada mai la parte del messaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si canta para, se non si canta la cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubio Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, a chamar um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola di Signore, a voi potete canale, vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce, quei buchi marca un mese, scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire, non so, 2 numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

que si vos conoces. Bueno, me meni que se abandona la caminda, que aleja del Señor. Manera yo pródigo va a salir eficaz, va a querer goza, va a abandonar el principio. Oh, va a también a salir fuera de nombre, está cansado, cansado, mi también que goza, la que me goza, va a salir eficaz, fue el matrimonio, fue el principio, fue lo que va a permitir, fue la iglesia de Dios. Pero va a reparar que a lo largo, para fuera del Señor, no tiene nada bueno. Roman diabo non stima nenhum rende, permettimi sapere ovviamente. Diabo non tem nada preparato per nenhum rende. E non tem un cielo preparato per voi. Oh, se ovviamente e tem un cielo preparato, non maneira su un questo se prepara per at least basta, bom, lui mi sa, sigue Satanás. Ma se tem un cielo preparato per voi. E non tem nada. Beh, lui mi tem un cammino da pace, e non un cammino di vita. Ma su finta cammina di morto. E con Satanás, finale cuenta, tur! Da tato autor di morte e distruzione età. E lui vince horta, mate e distruggere il debisame. E non ti nenhum plano. E non ti nada per offrire. Perciò, ovviamente, volve al Signore. Dice: Signore, salvami. Gesù ha bisogno che non tiene poco fe. Ma ora vota hundi. E non ti bisogna stare come falta. Gesù non ti rende a bocca. Bisogna che amandabu. Dreci pabo. E di unicamente, si può ti infemi. Se vuoi porre a chiedermi, mi aiuto, per non ti tirare la bocca, al contrario, cuore nella sua mano, sa che fuori c'è acqua, e ora manco mantenere, non ne canerebbe acqua, durante il botto. E per riparare, durante il botto, viento ti stop di supla, sabe Romano e Cristo, che dopo si tormenta, solo ti sali, trasi nuvola in pisà e riba, che un solo ti brilla. Non desesperare. Ovviamente che vi sapevo. Chiedere solamente. E lo vuoi mirare gran opere di Dio. Tene fe. E lo vuoi mirare man di Dio muove. Ovviamente un momento che mi si cambia. Era una moltitudine di acqua. Una moltitudine di problemi. E l'invitazione di Gesù. Bang in un'altra banda. Tormenta di vinci. Però sapevo che den è tormenta a chi Dio sta. Señor, también me echa tormenta. Esta tiene nubia, esta tiene viento fuerte. Y esta pintura un poco reconoce, pero no está reconociendo que está Dios. Vos te querés estar diablo, esta gente, esta cosa contraria. Vos te miedo. Te parece que es un espíritu de diablo dentro de mí. No está diablo, está Dios. Pero al final de cuentas, lo voy a descubrir que está Dios. Y ahora reacbo man salvabo. Le visabo, tu cosa ok. Verso una adore e un dia lo può adore anche per una cosa difficile e mi descubri che Dio Roman ora passando cose difficili comincia a adore fece a voi passo che a voi non ti comprende per un dia lo può comprende e mi sa che cammina di Dio non si cammina anche mi descubri anche mi non ti comprende Dio mi ti adore anche mi non può mire fin mi ti adore passo mi descubri per esperienza proprio al fin e al cabo su cammino è su mio e invitavo ovviamente bang in un'altra banda va l'ubile che bisogna bang in un'altra banda e ora bisogna bang in un'altra banda non importa chi cobin potete in un'altra banda sicuro posso su palabra non può falla con Dio benedicionavo ovviamente con fede in Cristo può essere grande con confianza in Dio può essere firme con vista che ti fija sempre in Dio te ora come tante canere be awanan crucega in un'altra banda sano e salvo con Dio benedicione su palabra e benedicione a voi menta.

I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sommi di orazione, vuol dire, non puoi disposizione ovviamente, 3 via 8 0 20, e anche 5 via 8 0 6, e 3 via 8 0 1 55. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buon, che vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto qui. Ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su palabra. Non si può preparare per non scrivere mensaje ovviamente anche. Non si può preparare, non mi entras come chi invitavo cordialmente pues pa. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Tema bendicionato qui. Dios bendicionato.